0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 3 e 24 minuti.
1: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:40.
2: Meteo.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Meteo.
1: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: 4:30.
1: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: Sono le 5.
1: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 20 minuti.
2: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 34 minuti.
0: Meteo.
6: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 53 minuti.
2: Meteo. Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.

0: GR News.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 7 ed un minuto.
0: Meteo.
9: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo

0: L'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6.51 e tramonta alle 19.13. A Milano sorge invece alle 7.04 e tramonta alle 19.28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatur Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto, quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatur muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
6: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. 0,5%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai 101,98 dollari al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 18 minuti.
1: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
3: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
3: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
1: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
3: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Bella Marsilio, l'insegnante di 66 anni, aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
1: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintech, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatore Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni Ottanta della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatore muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatore Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatore muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Sono le 7 e 51 minuti.
1: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News. Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
3: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
2: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
3: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
2: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
3: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Bella Marsilio, l'insegnante di 66 anni, aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
2: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km. orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650 sulla corsia di Marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
4: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. Si unisce subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4%

0: Nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8:02.
1: Meteo.
10: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
13: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
12: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati

0: di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo, i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
1: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
0: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
1: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro più 5,1% e nel nord-est più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatore Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatore muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60%, e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai 101,98 dollari al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Viabilità.
8: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0 e 550 al chilometro 1 e 650, sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
9: Sono le 8 e 16 minuti.
10: Meteo.
11: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
13: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
12: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
13: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
12: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
13: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
12: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%.
7: L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Viabilità.
8: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 96 Barese, per lavori dal chilometro 79-200 al chilometro 81, è attivo un restringimento di carreggiata con l'istituzione del senso unico alternato mediante impianto semaforico. Per questo motivo, in prossimità dell'area di cantiere, è in vigore il divieto di sorpasso il limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia, per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere, è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam,
14: Telegram. Il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8:32.
0: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
4: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
3: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
4: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
3: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatur Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto, quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatur muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
0: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Sono le 8 e 46 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto un'intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
13: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
12: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
13: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
12: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
13: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
12: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato del club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Viabilità.
10: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: GR News.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:04.
0: Meteo.
6: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali.

0: mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache che è la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti coi ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Hegseth. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatur Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto, quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatur muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Viabilità.
8: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80-130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: Sono le 9:18.
10: Meteo.
0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
2: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache che è la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
1: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Hegseth. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
7: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
9: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e nelle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno, quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
7: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
10: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
7: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Pharmaceutical Italia.
11: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa, e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
1: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziale video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter, il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford Kayode, il monzese Quadio, il cagliaritano romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15 di Cagliari, Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus-Atalanta, si pranza con Fiorentina-Napoli, ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%,
13: 2%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Viabilità.
16: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
15: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia la chiusura settimanale
17: settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 37 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
4: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le croniche che è la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
3: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, ha danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
5: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
6: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e nelle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno. Quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
5: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
7: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
5: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Pharmaceutical Italia.
8: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa, e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
3: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziali video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter, il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna, Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford, Caiode, il monzese Quadio, il cagliaritano Romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15 di Cagliari, Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus-Atalanta, si pranza con Fiorentina-Napoli, ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatur Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatur muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
14: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, -5,65%, da Disney, -2,66%, da Cisco, -3,66%, da Caterpillar, -1,20% e da Nike, -1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con +0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, +2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, -5,58%, calo anche di Volkswagen, -5,60% e di Mercedes-Benz, -6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Viabilità.
16: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Sono le 9:55.
0: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nero-azzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
17: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
18: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della settima sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
17: Ha inseguito per strada una dodicenne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diez a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
18: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
17: Il calcio: Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce: a destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo Jones in vantaggio su Sucic.
18: Per ora è tutto, a più tardi.
10: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News, GR News.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e
15: dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessioni.

0: Zalando.
1: Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 10.
4: Meteo.
6: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto una intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
8: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
7: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
8: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
7: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
8: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
7: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatore Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatore muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi e dal chilometro 80-130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia. con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: Sono le 10 e 15 minuti.
6: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto, assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al nazionale compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
8: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney meno 2,66%, da Cisco meno 3,66%, da Caterpillar meno 1,20% e da Nike meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente sportivo nella stessa Inter, nel Genoa e nel Torino, dove era nativo. Infine apprezzato commentatore televisivo. Storica la rivalità da atleta con l'altra bandiera di Milano, il rossonero Gianni Rivera, nel segno del reciproco rispetto, assieme cofondarono il sindacato dei calciatori. Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Prevederebbe che nessun avversario degli Stati Uniti possa avere una base in essa, una presenza militare o effettuarvi investimenti sensibili senza l'autorizzazione della Casa Bianca. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo, sostenendo che riconoscerebbe gli interessi e il ruolo dell'isola nella cooperazione internazionale. Lo stesso Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza la Casa Bianca a imporre dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. Ancora stallo invece su nuove sanzioni europee. A opporsi nell'ultima riunione ieri tra i 27 sarebbe la Slovacchia e per la prima volta la Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia gli interventi ieri di vigili del fuoco, specie nel nord-est ma anche altrove. A Firenze un temporale ha causato infiltrazioni d'acqua nella galleria degli Uffizi, danni e disagi a Roma per una bomba d'acqua nelle ore centrali, molti gli interventi per un acquazzone anche a Palermo. MotoGP domani in Austria nelle prequalifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia che sarà costretto a passare dal Q1 alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
4: Dopo 20 anni dalla prima serie, la BCE ha deciso di rinnovare le banconote per renderle ancora più sicure, tecnologicamente avanzate e anche completamente rinnovate nella grafica. E per farlo ha scelto di coinvolgere tutti i cittadini europei attraverso un sondaggio online. I cittadini possono scegliere tra due temi grafici, cultura europea e fiumi e uccelli. I nuovi biglietti saranno dotati delle più avanzate caratteristiche anticontraffazione, con un'attenzione particolare all'accessibilità. Dimensioni, colori, contrasti, elementi tattili e disposizione della grafica serviranno a rendere ancora più semplice distinguere i diversi tagli. E poi saranno sempre più green grazie alla maggiore resistenza dei materiali e all'utilizzo di materie prime rinnovabili provenienti da fonti sostenibili. Così sarà più facile lo smaltimento dei biglietti usurati. Sicurezza, accessibilità, sostenibilità e nuovo design sono i principali elementi del progetto per le future banconote europee. Per esprimere una preferenza c'è tempo fino al 21 settembre. Il sondaggio è aperto e gratuito ed è disponibile sul sito della Banca Centrale Europea e su quello della Banca d'Italia.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale internazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 19 settembre, San Gennaro, il sole sorge a Roma alle 6:51 e tramonta alle 19:13. A Milano sorge invece alle 7:04 e tramonta alle 19:28. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier presentano l'aerostato detto ad aria calda, che viene innalzato alla presenza del re Luigi XVI nei giardini di Versailles. L'aerostato prenderà poi il nome di Montgolfiera. Nel 1926 a Milano viene inaugurato lo stadio di San Siro con un derby che l'Inter vince per 6-3 sul Milan. Nasce a Cassano Magnago il 19 settembre del 1941 il senatore Umberto Bossi, fondatore agli inizi degli anni 80 della Lega Lombarda, di cui diventa subito l'indiscusso leader. Bossi inizia così un lungo periodo completamente dedicato all'attività politica, caratterizzata da un'instancabile opera di proselitismo dedicata alla causa autonomista. Ed i suoi sforzi troveranno un loro primo riconoscimento ufficiale nel 1987, quando verrà eletto per la prima volta al Senato. In seguito, dopo anni di implacabile opposizione ai governi dell'epoca, la Lega, nel 1992, riuscirà a portare a Roma ben 80 parlamentari e sarà quello il momento in cui Bossi accetterà l'entrata diretta del suo partito in un esecutivo, e cioè nel primo governo Berlusconi, cominciando in tal modo ad inserirsi anche all'interno di un sistema di potere fino a quel giorno denunciato come irrimediabilmente corrotto. Nel 2004 la sua carriera politica subisce una brutta battuta d'arresto quando un ictus cerebrale lo colpisce, costringendolo ad una lunga degenza ospedaliera e a una travagliata convalescenza. Tornerà comunque sulla ribalta politica all'inizio del 2005 e condurrà ancora la campagna elettorale del 2006. Inoltre sarà ancora ministro per le riforme dal 2008 al 2011. Poi, nel 2012, Bossi lascerà la segreteria della Lega a seguito di un'indagine giudiziaria che lo vedrà coinvolto unitamente alla sua famiglia. Il senatore muore a Varese il 19 marzo 2026. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Viabilità.
11: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: Sono le 10 e 45 minuti.
0: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano, simbolo della grande Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. In ricordo di Maurizio Pizzoferrato.
12: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache che la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
10: Donald Trump annuncia l'apertura di colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. Esplosioni segnalate nella notte a Riyadh, allarme poi rientrato. Ieri colpita anche una base italiana, danneggiato un velivolo militare, ma non vi sono connazionali feriti. L'opposizione chiama il ministro della difesa Crosetto a riferire in Parlamento sull'opportunità del dispiegamento dei nostri soldati nell'area. Spunta intanto il caso del numero di militari americani morti dall'inizio dell'offensiva sull'Iran. Secondo il Washington Post, il Pentagono ne avrebbe nascosti alcuni. Non sarebbero 18 come ufficializzato, ma almeno 4 in più, nonché 3 contractors di cui non è stata rivelata l'identità. Falsità, commenta il segretario alla guerra Exet. Intanto, in un post sul suo social, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. Il primo ministro groenlandese Nielsen conferma la presenza dell'accordo. Presentate a Milano le linee guida su come gestire le malattie renali croniche in modo sostenibile. Sentiamo Andrea Simone.
13: Le malattie renali croniche colpiscono sempre più giovani e adulti, con costi altissimi per il servizio sanitario e non solo. Cure più omogenee sono l'obiettivo del primo consensus multidisciplinare italiano presentato a Milano. Linee guida uniformi per una diagnosi più precoce e per la sostenibilità delle cure. Andrea Marcellusi, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Milano.
14: Stiamo parlando di una malattia progressiva che ha dei costi di poche migliaia di euro dal momento della diagnosi e delle prime fasi di malattia, ma arriva a costare tra i 40 e i 50 mila euro l'anno, quindi l'idea e la possibilità di poter prevenire e rallentare questa progressione a vantaggio della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, oltre ovviamente alla variabile fondamentale che è quella della qualità di vita del paziente.
13: Un approccio multidisciplinare è fondamentale, spiega Davide Cafiero, Managing Director di Ela Globe.
15: Aver lavorato con diversi specialisti che hanno guidato un gruppo di esperti arrivati alla definizione di elementi di consenso è quello che credo sia l'elemento innovativo e di valore di questa iniziativa.
13: Qual è il ruolo dell'innovazione per prevenire le malattie renali croniche? Lorenza Macrina, Medical Affairs e QA Director di Otsuka Pharmaceutical Italia.
16: Come azienda farmaceutica crediamo fortemente che l'innovazione, quindi la ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, sia fondamentale, ma l'innovazione non è fine a se stessa, e per questo l'azienda farmaceutica si pone come partner del sistema salute.
10: Emergono dettagli sull'aggressione ad una professoressa ieri in una scuola media di Centocelle a Roma. Uno studente di 13 anni prima le ha spruzzato spray urticante, poi l'ha coltellata. L'adolescente, che è entrato in azione, ha ripreso l'accoltellamento per una diretta Instagram e nei giorni precedenti aveva postato ripetutamente video in cui dichiarava l'intenzione di compiere atti violenti. Il ministro Valditara ha espresso la sua solidarietà alla docente e alla dirigente scolastica. Social con potenziale video violenti vietati fino ai 15 anni, sollecita il titolare dell'istruzione. A 6 giorni dal debutto in Nations League contro il Belgio, Roberto Mancini, tornato in azzurro, ha varato la nuova Italia, ricca di volti nuovi e grandi ritorni, come quello del talentuoso Niccolò Zaniolo. Ma prima di pensare alla nazionale, ribalta per la Serie A, che oggi ha in cartellone la super sfida Roma-Inter. Il servizio di Jenny De Gaetano.
17: Fare l'Italia e gli italiani, la missione se la prende a cuore Roberto Mancini, tornato dopo la sbandata saudita alla guida della nazionale che un tempo portò sul tetto d'Europa, di recente troppe volte respinta dal mondo. Sono 34 i convocati per il Tour de Force di Nations League, 5 gare in 11 giorni, venerdì il Belgio, 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. 9 i volti nuovi, il portiere del Bologna, Pessina, il romanista Ghilardi, il difensore del Brentford, Caiode, il monzese Quadio, il cagliaritano Romano, il centrocampista dello Sporting Lisbona Dumbia, l'attaccante del Sassuolo Sebastiano Esposito, il napoletano Vergara e la punta del Norimberga Mohamed Ali Zoma. Si rivede in gruppo Niccolò Zaniolo, ma prima di immergersi nelle notti, speriamo magiche, la Serie A deve sbrigare gli impegni del quinto turno, non proprio trascurabili come quello di stasera alle 18 dello Stadio Olimpico, dove si incrociano i destini di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno. Ma si comincia alle 15, Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio, tra le gare di domani in copertina Juventus-Atalanta, si pranza con Fiorentina-Napoli. Ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria per i brianzoli di Juric.
10: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
0: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, 2%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Viabilità.
11: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
8: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così mesi segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,1%.

0: E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
4: Meteo.
6: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera d'attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
8: Mentalmente sono partite, si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
7: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20 c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnoviez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP di Shana Spielberg per il Gran Premio d'Austria si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino, il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%,

0: di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale, realizzato dall'indice Dow Jones di New York, ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
4: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Saudita in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
3: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
4: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben tre attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a tre sistemi protetti ricavando le apposite password.
3: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
5: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintech, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 16 minuti.
1: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto una intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
9: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
8: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaja Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese. Anche il ministro degli esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
9: Ancora attenzione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
8: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
9: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
8: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff, figlio di Valentino morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Eventi.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnaud, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
13: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
14: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
13: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese-Cagliari, Bologna-Torino esordio sulla panchina rosso-blu di Palladino. Alle 20:45 Venezia-Lazio domani, le altre gare spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry. Spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi due volte la Turchia, in mezzo la Francia. Voltiamo pagina, MotoGP domani in Austria nelle pre-qualifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer. Terzo Ogura, che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez. Nono Bezzecchi, lontano Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Chiudiamo con il basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19:45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sport.
13: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata la leggenda, la rivalità con Gianni Rivera. Ma ascoltiamo il ricordo di Mazzola nel servizio di Maurizio Pizzoferrato.
14: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. È storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana.
13: In tutte le manifestazioni sportive del weekend, ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il quinto turno avrà inizio alle 15 con Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, esordio sulla panchina rosso-blu di Palladino. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Domani le altre gare spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli. Ieri anticipo Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria dei Brianzoli di Juric. Insieme a quello di A si è disputato anche l'antipasto della quinta di B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. E dopo la quinta giornata scatterà la sosta per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry, spicca il ritorno in gruppo di Niccolò Zaniolo. Venerdì a Roma si comincia contro il Belgio, poi 2 volte la Turchia, in mezzo la Francia. Voltiamo pagina, MotoGP domani in Austria nelle pre-qualifiche, vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale e compagno di team Aldeguer. Terzo Ogura, che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez. Nono Bezzecchi, lontano Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Chiudiamo con il basket, la nuova arena di Tortona e la cornice della Final Four della Supercoppa che apre la nuova stagione della pallacanestro. Alle 17 nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19:45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, a più tardi.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove
15: alle 18 nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre due mosse: ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
7: Sono le 11 e 44 minuti.
11: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
11: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio italiano e non solo piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni, cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga nella quale perse il padre, Valentino. Leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato la sua storia all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. In Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
5: Mentalmente sono partite che si preparano da sole. Dobbiamo avere la lucidità, la serenità di guardare al campo e di vedere che possiamo fare per contrastare questa squadra, per cercare anche noi a nostra volta di essere competitivi. Questo inizio molto positivo da parte di entrambe, appuntamento sicuramente molto atteso.
3: E la giornata di oggi si chiude alle 20.45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Aguilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. Mondiali femminili Under 20, c'è la Corea del Sud, le azzurrine pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sasnoviez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. E la MotoGP di Shana Spielberg per il Gran Premio d'Austria si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano con il 9 volte iridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino, il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. E per lo sport è tutto, a più tardi.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
11: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Doisneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
3: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
4: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi del sistema di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito a un attacco nel paese.
3: Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Il Ministero dell'Energia e delle Miniere ha annunciato l'interruzione su X, spiegando che sono stati attivati i protocolli per il ripristino del servizio.
4: Ancora una volta un'intelligenza artificiale fuori controllo è riuscita ad hackerare il sistema informatico di un'altra azienda, in questo caso anzi di ben 3 attività differenti. L'AI di Google Gemini, durante un test per verificare le proprie capacità di sicurezza informatica, sarebbe riuscito a ottenere l'accesso a 3 sistemi protetti ricavando le apposite password.
3: Siamo al calcio, torna in campo la Serie A, oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chievo nella 5ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
5: È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo, 2 squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso, ma per quello che è l'inizio del campionato, per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: News. Ancora una buona giornata e bentrovati con l'informazione. Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia hanno raggiunto una intesa sulla sicurezza dell'isola. Donald Trump annuncia un rafforzamento della presenza militare americana e sostiene che l'accordo garantirà a Washington un ruolo permanente nella sua difesa. La premier danese Mette Frederiksen sottolinea invece il rispetto della sovranità del regno e del diritto dei groenlandesi all'autodeterminazione. Per Copenaghen l'intesa rafforza anche la sicurezza della NATO e dell'Europa. La firma è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e seguiranno le procedure parlamentari necessarie per l'entrata in vigore.
9: Nuove pressioni americane su Mosca. Donald Trump ha firmato la legge che autorizza ulteriori sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Dopo l'approvazione del Congresso, il provvedimento riguarda i settori dell'energia e della difesa e prende di mira anche Vladimir Putin e altri alti funzionari russi. La legge consente inoltre al presidente americano di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una possibilità che potrebbe coinvolgere Cina e India.
8: L'Italia chiede all'Unione Europea più mezzi e risorse per proteggere le navi commerciali nel Mar Rosso. Il ministro della Difesa Crosetto ha scritto all'alta rappresentante Kaya Kallas per sollecitare il rafforzamento della missione Aspides. Roma sarebbe disponibile a fornire una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi un contributo alle spese anche del ministro Ministro degli Esteri italiani insiste sulla necessità di condividere l'impegno militare e finanziario.
9: Ancora tensione in Arabia Saudita. Una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh. La protezione civile saudita ha diramato un'allerta alla popolazione. L'agenzia iraniana Tasnim riferisce di gravi difficoltà all'aeroporto internazionale della capitale e di un blocco dei sistemi di navigazione che attribuisce ad un attacco nel paese.
8: La Commissione europea esaminerà l'esenzione dal bollo auto approvata dal governo italiano. La valutazione avverrà nell'ambito del prossimo semestre europeo, il percorso di coordinamento delle politiche economiche. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti difende la copertura della misura. Secondo il governo si utilizzano risparmi sui prestiti del PNRR diventati risorse nazionali. L'esenzione riguarda i veicoli fino a 80 kW.
9: La cronaca è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante di 66 anni aggredita ieri da un alunno tredicenne in una scuola media di Centocelle a Roma. La docente racconta di aver temuto per la propria vita, ma esprime affetto per il ragazzo e dice di volerlo incontrare per abbracciarlo. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma con i genitori. Il caso riaccende il dibattito sull'accesso dei minori alle piattaforme. Il ministro Valditara chiede il divieto sotto i 15 anni.
8: Il calcio italiano saluta Sandro Mazzola. La bandiera dell'Inter è morta a 83 anni. L'annuncio è arrivato nella notte con un comunicato al club nerazzurro. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera, Mazzola vinse 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Nel 1971 arrivò secondo nella classifica del pallone d'oro alle spalle di Johan Cruyff. Figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni. Legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Figlio di Valentino, morto nella tragedia di Superga quando Sandro aveva 6 anni, legò la sua carriera all'Inter. Dopo il ritiro proseguì nel calcio come dirigente. Il club lo ricorda come uno dei protagonisti più importanti della propria storia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
11: GR News.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
0: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
0: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
3: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
4: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
3: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
4: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
3: Il calcio. Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulè nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto Diouf e Luis Enrique. A sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare le peggiori

0: performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettanti intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. scorso. Dallo stesso Trump altre due mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 12 e 15 minuti.
4: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter con il lutto al braccio affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
8: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
9: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
8: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
9: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
8: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
9: Il calcio. Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra Lulli Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique. A sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale nazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 12 e 28 minuti.
10: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. rosso. Dallo stesso Trump altre due mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60%, e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali, e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della 5ª giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona, è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
11: Sono le 12 e 41 minuti.
10: Meteo.
2: Il fronte perturbato atlantico giunto nei giorni scorsi si sposterà verso le regioni centro-meridionali, mantenendo condizioni di instabilità su parte dell'Italia. In mattinata prevarranno molte nubi con possibili rovesci a carattere irregolari, più probabili sulle regioni centrali, ma non mancheranno anche ampie schiarite. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al centro-sud con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto, una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
9: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro, a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre, che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
9: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia una
13: l'attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse: la firma, nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo. E poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde:
14: siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario. Anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
13: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca era attiva sui social, con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti: lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
15: Prima l'uso di spray urticante e poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica della aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni nel corso della prima ora di lezione ha assalito la propria insegnante di italiano, ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe, secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto, con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
13: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
7: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vitolo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Meteo.
2: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
8: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante UE Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
9: Un'aggressione preparata nei dettagli, annunciata sui social con ore di anticipo e messa in atto dopo una vestizione nel bagno della scuola. E questa è la ricostruzione dei carabinieri sull'accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, avvenuto venerdì mattina all'Istituto Giovanni Verga di Centocelle a Roma. Della vicenda è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, ma il ragazzo, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana.
8: L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni, icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del Grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale.
9: Durante alcune verifiche di sicurezza, il modello AI Gemini di Google si è connesso autonomamente ad internet ed ha violato diverse reti aziendali. Come rivelato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, è il primo incidente di questo tipo per Mountain View, dopo che casi analoghi avevano interessato i modelli OpenAI e Anthropic.
8: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte parte di un capitolo a parte.
9: Il calcio. Roma-Inter in campo alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dicà, dubbio a destra, Lulli Molina e su lei nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uffe e Luis Enrique. A sinistra Di Marco e Carlos Augusto. In mezzo Jones in vantaggio su Sucic. I nerazzurri giocheranno con il lutto al braccio e in memoria di Sandro Mazzola.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
10: News.
13: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro, a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre, che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. niente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo. La commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
13: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse: la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 e...
10: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 ed un minuto.
10: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile.

0: Specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
2: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
1: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
2: Resta per il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
1: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
2: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel

0: periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale, realizzato dall'indice Dow Jones di New York, ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Meteo. Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro, a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre, che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. niente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo. La commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse, la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese, ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 13 e 17 minuti.
1: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport e non solo quello del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. Dallo stesso Trump altre 2 mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona, è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasno, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Meteo. Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro, a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre, che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo. La commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
5: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della 5ª giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia una
3: attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse: la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Il nuovo shock dei prezzi legato alla chiusura dello stretto di Hormuz, con la sua minaccia per la crescita, fa salire nell'agenda europea il tema della tassazione degli extraprofitti energetici. Se ne parla ancora oggi a Dublino, nella seconda giornata dell'Ecofin informale. Ieri il ministro Giorgetti, a margine del vertice, aveva lanciato l'allarme riguardo alle ripercussioni sulle bollette. Lo shock energetico sta diventando un'emergenza economica, ha spiegato, e ai microfoni dei giornalisti risponde:
8: siamo in una situazione eccezionale, bisogna agire con equità e quindi, a nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione eccezionale deve essere fatta. Credo che il consenso si allargherà e vedremo se il consenso sarà maggioritario. Anche la Commissione dovrà in qualche modo prenderne atto.
3: E sul caro carburanti e bollette emerge per l'Italia uno spread energetico rispetto ai principali partner europei. Lo denuncia un'analisi divulgata stamani da Confcommercio, che chiama in causa anche la politica. A pesare nel nostro paese, infatti, il minor ricorso alle rinnovabili rispetto ad esempio a Spagna e Germania, ma anche oneri fiscali maggiori. Negli ultimi 5 anni la loro incidenza è aumentata in Italia del 33,9%, mentre negli altri paesi è addirittura diminuita. La cronaca: era attivo sui social con circa 4.000 follower, postava contenuti violenti e criminali tra omicidi, suicidi e casi di true crime. Il 13enne che ieri in classe ha accoltellato la sua docente in una scuola media di Roma. La donna è stata ricoverata, non in pericolo di vita, e ha già detto ai giornalisti: lo perdono. Ma ricostruiamo l'episodio nel servizio di Nicola Compagnone.
9: Prima l'uso di spray urticante, poi l'aggressione con una coltellata. Sarebbe questa la dinamica della aggressione avvenuta nella giornata di ieri a Roma, in una scuola media del quartiere Centocelle. Uno studente di 13 anni, nel corso della prima ora di lezione, ha assalito la propria insegnante di italiano, ferendola. La donna, 66 anni, è stata trasportata in ospedale, non in pericolo di vita ma in forte stato di shock. Lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe, secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Momenti di panico seguiti dall'evacuazione dell'istituto, con gli studenti usciti dalle porte del retro del plesso scolastico. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docente e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale nazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13:33.
10: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Russia sta attaccando gli alleati ucraini da circa 5 anni nell'ambito di un aumento delle preoccupazioni sul continente europeo riguardo a un'escalation della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino. Penso che tutti siano d'accordo, ha aggiunto rispondendo a una domanda di un giornalista durante uno scambio con la stampa alla Casa Bianca. Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla minaccia.
11: La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa italiano Guido Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Kaja Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione.
12: Nasr al-Din Amer, vice capo dell'autorità per i media degli Houthi e presidente del consiglio di amministrazione dell'agenzia di stampa Saba, ha affermato che non siamo in guerra con l'Italia né desideriamo che essa venga coinvolta in atti ostili contro il nostro paese o che sostenga atti di aggregazione contro la nostra nazione e il nostro popolo. Attualmente, dice, siamo in guerra con il nemico saudita che da 12 anni assedia e attacca il nostro paese, aggiunge Amer, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita in cui è stato colpito un velivolo F-2000 italiano.
11: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nerazzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45.
12: Le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati elaborati dall'ufficio studi della CGA di Mestre non sono conteggiati i mutui per la casa, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte.
11: Siamo al calcio. Torna in campo la Serie A. Oggi si gioca Roma-Inter. All'Olimpico sarà scontro tra prime della classe con i giallorossi che ospiteranno gli uomini di Chivu nella quinta giornata di campionato. Entrambe le squadre sono prime in classifica, punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime 4 partite di campionato. Ascoltiamo il mister della Roma, Gasperini.
13: È un appuntamento, un bel appuntamento. Stadio pieno, ambiente, grande entusiasmo. Due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro così molto atteso.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. 5%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai 101,98 dollari al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
15: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
16: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
15: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
16: Resta aperto Rispetto al confronto tra Roma e i partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso, il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
15: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
16: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
15: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
10: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 13 e 50 minuti.
10: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. All'età di 83 anni è scomparso Sandro Mazzola, uno degli uomini simbolo del calcio mondiale, leggenda in nazionale azzurra e prima di tutto dell'Inter. Ciao Sandro, bandiera eterna e il cordoglio del club nerazzurro, a cui si unisce quello degli storici rivali del Milan. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Se ne va un pezzetto di cuore di tutti. Oggi non ci sono colori, c'è soltanto una bandiera da sventolare per sempre, che racconta la storia, il mito di Sandro Mazzola, che si legge tutto d'un fiato, quasi per non voler interrompere l'incantesimo dei suoi dribbling, scolpiti nell'immaginario di tutti. La magia di Budapest nel 1966, i 7 tocchi in azzurro con la Svizzera 4 anni dopo. L'Inter era la sua seconda pelle in campo e da dirigente. Qui è entrato da ragazzo, qui ha scelto di restare per sempre. Una sola maglia, 17 stagioni, una vita intera. Ne custodiremo il ricordo, la commozione del presidente nerazzurro Marotta. Rivale, storico e leale, il messaggio del Milan. Gentleman del calcio italiano, si legge sul sito della Juventus. Mi piace pensare che abbia finalmente ritrovato papà Valentino e i campioni con cui ha condiviso una delle pagine più belle del calcio italiano. Il cordoglio del presidente della FIGC Giovanni Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. I funerali di Mazzola si terranno lunedì a Milano alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
3: E l'Inter sarà protagonista oggi della gara più attesa della quinta giornata di Serie A. Le 18 i nerazzurri sono ospiti all'Olimpico della Roma, con cui condividono il primato in classifica a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari e Bologna-Torino, stasera Venezia-Lazio. Medio Oriente sullo sfondo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran, il confronto militare nella penisola araba che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump annuncia intanto colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area di accesso meridionale al Mar Rosso. Il ministro della difesa Crosetto, in una lettera all'alto rappresentante UE, chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Dallo stesso Trump, poi, ieri, altre due mosse: la firma nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
10: Notizie,
17: economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le Case del Couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Il mondo dello sport, e non solo quello del calcio, piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, 4 scudetti, 2 coppe campioni, altrettante intercontinentali e della nazionale che conquistò l'Europeo nel 68. Figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegna alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera. E in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto il CONI sarà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte l'Olimpico, dove alle 18, nel clou della 5ª giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Il confronto militare nella penisola araba, che oppone le forze saudite ai ribelli filo-iraniani dello Yemen, coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco subito nella notte. Non vi sono notizie di vittime, ma gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale. Donald Trump intanto annuncia colloqui diretti con i ribelli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale al Mar Rosso. russo. Dallo stesso Trump altre due mosse, ieri la firma a nuove sanzioni contro la Russia, incluso lo stesso presidente Putin, che includono anche dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, e poi l'annuncio di un accordo con Danimarca e Groenlandia, che è parte del regno danese ma è stata spesso oggetto di mire annessionistiche da parte dello stesso presidente americano. Il governo groenlandese conferma la presenza dell'accordo, dichiarando che garantirebbe gli interessi dell'isola artica. Nuovi dettagli sull'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma. Lo studente di 13 anni le ha prima spruzzato spray urticante e poi l'ha coltellata, riprendendo il tutto con un telefono agganciato a un casco con l'obiettivo di fare una diretta Telegram. Il ragazzino, che ha detto di aver agito per odio contro la docente, aveva un profilo TikTok con circa 4.000 follower ed era molto attivo nel postare video di omicidi, suicidi e scene violente. Basket, la nuova arena di Tortona è la cornice della Final Four della Supercoppa, che apre la nuova stagione della pallacanestro alle 17. Nella prima semifinale i padroni di casa incrociano Venezia, mentre alle 19.45 sarà la volta della grande classica tra l'Olimpia Milano, campione in carica, e la Virtus Bologna. Domani alle 17 la finale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14.
10: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e

0: attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
1: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime quattro partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Kouadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capodelegazione azzurra. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria, il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring alle 15 per la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Me la sono goduta, ha commentato Martina dopo la pole. Quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia. Non ho battuto il mio record, ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri. Spesso, ha aggiunto, faccio fatica ad inizio weekend. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione

0: E vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara.
3: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
4: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
3: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Haaretz. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
4: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
3: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuneo, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la Sprint Race, domani gara lunga alle 14.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega Spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 14 e 15 minuti.
7: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole, all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti. oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti le imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati da Lanza. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le Case del Couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo i nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
13: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
13: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma e Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
15: Noi dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento e il fatto di giocare in un ambiente sicuramente favorevole, dove c'è tanta attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
14: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capodelegazione azzurra. MotoGP, un super. Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà 7° di Gian Antonio 8°. Nel pomeriggio la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring alle 15 per la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Me la sono goduta, ha commentato Martina dopo la pole. Quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia. Non ho battuto il mio record, ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri. Spesso, ha aggiunto, faccio fatica ad inizio weekend. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara.
3: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente adolescente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
4: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
3: Andiamo in Medio Oriente, almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Arez. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali, lo riferisce l'emittente Channel 12.
4: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%, cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
3: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuneo, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
16: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,91%. 0,52%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
13: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
9: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso, il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el-Mandeb sotto il comando della missione. Commissione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
13: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 14 e 46 minuti.
11: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio italiano perde uno dei suoi giganti. È morto a 83 anni Sandro Mazzola dopo una lunga malattia che lo tormentava da tempo. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Intanto in Serie A arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 al Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma e Inter scendono in campo per contendersi il primo posto in classifica. Sentiamo mister Gasperini alla vigilia del match.
15: Noi dobbiamo pensare alla partita con l'Inter, al nostro momento e il fatto di giocare in un ambiente sicuramente favorevole, dove c'è tanta attesa. Credo che queste siano le partite belle da giocare, gli appuntamenti un po' per tutti, anche per le due squadre, ma anche per la gente, insomma, dove tutti vogliono partecipare.
14: E la giornata di oggi si chiude alle 20:45 con Venezia-Lazio. Intanto Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia il 28 settembre, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Daniel Maldini c'è nonostante le polemiche. Diana Bianchedi è la nuova capo delegazione azzurra. MotoGP, un super Jorge Martin firma la pole position in Austria, il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà settimo, di Gian Antonio ottavo. Nel pomeriggio la MotoGP torna in pista al Red Bull Ring alle 15 per la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Me la sono goduta, ha commentato Martina dopo la pole. Quando ho questo feeling con la moto mi sento benissimo. Ho fatto un bel time attack da solo, spingendo come una bestia. Non ho battuto il mio record, ma sono felice lo stesso. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto a ieri. Spesso, ha aggiunto, faccio fatica ad inizio weekend. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vitolo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le Case del Couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Viabilità.
2: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
13: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Scimitarre, pistole ad aria compressa e macete. C'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite i metal detector installati nelle scuole e sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara.
3: Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la prof.
4: Un cittadino italiano di 49 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità in Germania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel Messinese. Durante le attività di identificazione, gli agenti hanno accertato che l'uomo risultava ricercato dalle autorità tedesche dalla seconda metà del mese di agosto per diversi reati commessi sul territorio tedesco.
3: Andiamo in Medio Oriente. Almeno 3 palestinesi, tra cui una bambina, sarebbero morti a causa di attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato da Quds News Network e rilanciato da Arez. Secondo il rapporto, la minore sarebbe stata uccisa da colpi d'arma da fuoco delle truppe delle forze di difesa israeliane nel centro di Gaza. Intanto l'esercito israeliano sta valutando di diffondere il filmato di 47 minuti che mostra gli orrori del massacro del 7 ottobre, mostrato finora a una ristretta cerchia di giornalisti internazionali. Lo riferisce l'emittente Channel 12.
4: Il credito al consumo erogato da banche e da finanziari alle famiglie italiane sfiora i 178 miliardi di euro, 6.657 a nucleo. In 9 anni l'aumento è del 62%. Cambio di abitudini di spesa e capacità economica delle famiglie, così la CGA di Mestre. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per immobili e soldi per imprevisti, arrivare a fine mese e per nuove auto, TV, elettrodomestici, un tempo acquistabile con i risparmi. Le più esposte, Umbria, Toscana, Sicilia, province più indebitate, Siracusa, Massa Carrara, Lodi e Pistoia.
3: MotoGP in chiusura nel Gran Premio d'Austria, Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ogura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Bagnaia, proveniente dal Cuno, scatterà settimo davanti a Di Gian Antonio. Alle 15 la sprint race, domani gara lunga alle 14.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore maggiore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Resta per il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle pressioni da aziende simulate. Avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda

0: Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Meteo.
3: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus. Presidente della FIGC Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica a punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule. Dal primo minuto l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Alle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino e Udinese-Cagliari, stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli, venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin, appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Micheletto.
5: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, viviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
4: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona alle 17, i padroni di casa affrontano Venezia. Alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
6: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale

0: realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, -5,65%, da Disney, -2,66%, da Cisco, -3,66%, da Caterpillar, -1,20% e da Nike, -1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con +0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, +2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, -5,58%, calo anche di Volkswagen, -5,60% e di Mercedes-Benz, -6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città. Con voli cancellati e in ritardo sono stati segnalati dal sito Flight Radar 24.
4: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia. Sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
5: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
4: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
5: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale, è già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
4: In chiusura lo sport per la MotoGP, via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Cuno, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A, dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 18 minuti.
2: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus, presidente della FIGC Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica a punteggio pieno. Duello tra bomber, Malen, Lautaro, Dybala, Sule. Dal primo minuto l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Alle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino, e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli, venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani la carica di Alessandro Michieletto.
9: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, viviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
8: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona alle 17, i padroni di casa affrontano Venezia. Alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale e residenziale.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito FlightRadar24.
4: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
5: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
4: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
5: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale e già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
4: In chiusura lo sport per la MotoGP via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus, presidente della FIGC Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica a punteggio pieno. Duello tra bomber Malen, Lautaro, Dybala, Sule. Dal primo minuto l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Alle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino, e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria, dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin, appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
9: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
8: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona alle 17, i padroni di casa affrontano Venezia. Alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend.
11: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, -5,65%, da Disney, -2,66%, da Cisco, -3,66%, da Caterpillar, -1,20% e da Nike, -1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con +0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, +2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, -5,58%, calo anche di Volkswagen, -5,60% e di Mercedes-Benz, -6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44,200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41,400 al chilometro 44,200 e dal chilometro 44,300 al chilometro 45,300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
13: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito FlightRadar24.
4: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone, perché il web aumenta la violenza.
5: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxibot coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
4: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di due sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
5: Tre uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota quarantenne di Bosco Reale e già noto alle forze dell'ordine è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
4: In chiusura lo sport per la MotoGP via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Q1, dietro di Gianantonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 47 minuti.
2: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte all'età di 83 anni. La stessa chiesa dell'ultimo saluto lo scorso 4 agosto ad un'altra leggenda del calcio italiano, Franco Baresi. Se ne va un pezzo di storia dell'Inter, ne custodiremo il ricordo, il cordoglio del presidente nerazzurro Beppe Marotta, a cui hanno fatto eco tanti messaggi, quelli dell'UEFA, di tutti i club italiani, dal Milan alla Juventus, presidente della FIGC Malagò. Su tutti i campi e in tutte le manifestazioni sportive del weekend verrà osservato un minuto di silenzio. Sarà ancora dunque più emozionante la serata proprio dell'Inter, protagonista del match copertina della quinta di Serie A, ore 18 all'Olimpico, contro la Roma, con cui condivide il primato in classifica a punteggio pieno. Duello tra bomber Malen, Lautaro, Dybala, Sule. Dal primo minuto l'ex Chivu, senza Çalhanoğlu, si affida a Jones e Zielinski nel centrocampo a 5, arbitra Massa. Dalle 15 Bologna-Torino, debutto rosso-blu di Palladino, e Udinese-Cagliari stasera Venezia-Lazio. Domani attesa alle 18 Juventus-Atalanta, pranzo Fiorentina-Napoli, nel posticipo Milan-Lecce, ieri Monza-Sassuolo 2-1. Da lunedì ribalta poi per la nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. 34 i convocati, 9 le new entry all'insegna della linea verde. Tornano in gruppo Zaniolo e Fagioli venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Voltiamo pagina, MotoGP in Austria. Dalle 15 la sprint race, mentre si infiamma la lotta mondiale. Marc Marquez, Jorge Martin appaiati al comando della graduatoria piloti. Domani partirà in pole lo spagnolo dell'Aprilia, che ha preceduto di un soffio il 9 volte ridato della Ducati, terzo e quarto a Costa e Bezzecchi. Agli europei maschili di volley, giornata di vigilia per l'Italia di De Giorgi, che ha concluso il girone a punteggio pieno. Domani alle 21.05 a Torino affronterà negli ottavi la Danimarca. Cominciano le sfide senza domani, la carica di Alessandro Michieletto.
9: Siamo a buon punto, le ultime due avversarie, soprattutto la Cechia e la Slovenia, sono di alto livello e adesso ci sono partite da dentro fuori dove non si può sbagliare. Affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta, la squadra è molto focalizzata.
8: Con la Supercoppa si alza il sipario sulla nuova stagione del basket italiano. Oggi tempo di semifinale a Tortona alle 17, i padroni di casa affrontano Venezia. Alle 19.45 la classica Milano-Virtus-Bologna, domani sempre alle 17 la finale. Ed è tutto, buon weekend!
11: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
0: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale Carnevale è giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le Case del Couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Viabilità.
3: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
15: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh. Lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo. Gravi problemi all'aeroporto della città, con voli cancellati e in ritardo, sono stati segnalati dal sito FlightRadar24.
4: Ora in Italia, sulla sicurezza nelle scuole, il ministro Valditara ha smentito la presunta mancata attuazione della circolare Piantedosi Valditara sui controlli col metal detector e ha dichiarato: da febbraio a maggio 2026 sono stati 2.828 gli interventi in 276 scuole in tutta Italia, sequestrate decine di armi. Inoltre, ha aggiunto, il 70% dei giovani è favorevole a controlli di questo tipo. Poi un appello del ministro: i genitori non abbandonino i figli agli smartphone perché il web aumenta la violenza.
5: Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat coinvolto nell'incidente costato la vita a Gabriella Chierino e Loriaga e Sean Micheli, travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo di un tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. Per chi trasporta passeggeri su un'imbarcazione è comunque previsto l'obbligo di non avere tracce di alcol o droghe.
4: A San Cataldo, Caltanissetta, sono scattate le ricerche delle forze dell'ordine per la scomparsa di 2 sorelle, Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni. Le bimbe sarebbero rimaste a casa da sole. Il padre ha presentato una denuncia. I genitori sarebbero separati. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona in cui sono state viste per l'ultima volta, ieri sera verso le 20 in corso Vittorio Emanuele. La denuncia è stata presentata stamattina. Appelli anche sui social.
5: 3 uomini di 48, 18 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri per aver tentato di far entrare droga nel carcere di Poggio Reale di Napoli utilizzando un drone. Il pilota 40enne di Bosco Reale, e già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato con un joystick ancora tra le mani. Aveva con sé circa 15 grammi di cocaina e circa 6 grammi di crack. Trovati anche 4 telefoni e un drone già preparato e pronto a volare con un nastro isolante e filo da pesca.
4: In chiusura lo sport per la MotoGP via alla sprint in Austria. Jorge Martin si prende la pole position al Red Bull Ring, mettendo dietro Marc Marquez e il favorito Pedro Acosta. Dalla seconda fila le altre due Aprilia di Bezzecchi e Ugura e la Ducati Gresini di Alex Marquez. Settimo Bagnaia proveniente dal Cuno, dietro di Gian Antonio. Per il calcio continua la quinta giornata di Serie A dalle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16.
2: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: News.
16: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
17: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
16: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
17: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
16: Aumentano i finanziamenti
17: alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
16: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'ABI

0: Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
1: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Viabilità. In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
2: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del 13enne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
2: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid Riyad, a bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyad e i ribelli yemeniti Houthi.
3: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine, quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale domani alle 14 la gara.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera, metalmeccanica nazionale nazionale, spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 16:16.
6: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
8: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
9: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
8: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
9: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
8: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
9: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
11: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
6: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
2: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del tredicenne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei 3 governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
2: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, a bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
3: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in 7ª posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, 4° Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a 3 giri dalla fine, quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale, domani alle 14 la gara.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 31 minuti.
13: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
9: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
8: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
9: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el-Mandeb sotto il comando della missione europea.
8: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
9: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%,
17: da Disney -2,66%, da Cisco -3,66%, da Caterpillar -1,20% e da Nike -1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple con +0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, +2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, -5,58%, calo anche di Volkswagen, -5,60%, e di Mercedes-Benz, -6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
19: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
19: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
2: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del tredicenne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del tredicenne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
2: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, a bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
3: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine, quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale domani alle 14 la gara.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro più 5,1% e nel nord-est più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 47 minuti.
4: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
9: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
8: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte di diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
9: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
8: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
9: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
21: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
22: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Viabilità.
1: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75 e 600 e il chilometro 78 e 600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80 e 130 al chilometro 78 e 600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44 e 200, è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41 e 400 al chilometro 44 e 200 e dal chilometro 44 e 300 al chilometro 45 e 300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono ore di apprensione a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, per Benedetta e Domitilla, due sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera, quando sarebbero state viste per l'ultima volta. Secondo le informazioni raccolte dalla famiglia, l'ultimo avvistamento risalirebbe alle 20:10 circa. Da quel momento le due sorelle non avrebbero più fatto ritorno a casa. Il padre stamattina si è rivolto ai carabinieri per denunciare la scomparsa. I militari hanno avviato gli accertamenti e stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona.
2: I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se eventualmente ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la docente. Analizzato anche il profilo social del 13enne azionato per la diretta dell'aggressione alla donna.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Sarà avviato immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare nell'area. La firma dei tre governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Mette Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico.
2: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero nei pressi dell'aeroporto internazionale King Khalid Riyadh, a bruciare un serbatoio di carburante della Aramco dopo l'allarme aereo emanato per la capitale saudita. Il sito Flight Radar 24, che monitora in tempo reale tutti i voli mondiali, parla di gravi disagi in aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Da luglio sono ripresi i combattimenti tra Riyadh e i ribelli yemeniti Houthi.
3: Torniamo in Italia. Arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un marocchino da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima aveva strattonato una donna di 40 anni, poi soccorsa. Nell'informativa che prelude all'apertura di un'indagine, i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
2: La MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia. Caduto a Costa a tre giri dalla fine, quando era in testa con un gran margine sugli inseguitori. Martin torna in testa al mondiale, domani alle 14 la gara.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
21: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: GR News.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
24: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
25: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
26: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
27: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
28: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
29: Sono le 17 e 4 minuti.
28: Meteo. Buon pomeriggio Italia.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
0: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
4: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
4: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
3: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
4: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.

0: Dopo.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
5: In Puglia, sulla statale 7 Terra Salentina, per lavori dal chilometro 42 al chilometro 4200 è attivo il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari sia in direzione Manduria che in direzione di Lecce. Sulla statale 63 del valico del Cerreto, per lavori sono chiusi i tratti compresi tra il chilometro 75-600 e il chilometro 78-600 in ambo i sensi, e dal chilometro 80-130 al chilometro 78-600 sulla corsia di marcia direzione La Spezia, con deviazione del traffico lungo le viabilità locali. Sulla statale 90 bis delle Puglie, per lavori connessi alla demolizione e ricostruzione del ponte al chilometro 44.200 è chiusa la carreggiata in entrambi i sensi di marcia. Il traffico è deviato su un percorso alternativo indicato dall'apposita segnaletica. I tratti della statale 90 bis dal chilometro 41.400 al chilometro 44.200 e dal chilometro 44.300 al chilometro 45.300 rimarranno fruibili solo ed esclusivamente per il traffico locale residenziale.
1: News. Un saluto dalla redazione.
0: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
6: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
0: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
6: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
0: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
6: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron sito, poi Bezzecchi.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 17:20.
4: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni: quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina: un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
4: News.
6: Un saluto dalla redazione.
0: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
6: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
0: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
6: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capo di Chino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
0: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
6: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 17 e 34 minuti.
4: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione senza misure rapide il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone sul fronte diplomatico. politico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti le imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultimo pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la Borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. 0,5%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13,300 al chilometro 13,600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
4: News.
6: Un saluto dalla redazione.
0: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
6: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
0: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
6: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
0: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
6: La MotoGP incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, quindicesimo atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a due giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla settima piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
7: Sono le 17 e 50 minuti.
4: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumo e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
10: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
9: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
10: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
9: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
10: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
9: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
4: News.
6: Un saluto dalla redazione.
0: Esteri in apertura. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo sottolinea all'ANSA Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. Anche il ministro della Difesa Crosetto sottolinea: l'Italia non è in guerra.
6: Il presidente americano Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e altri funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India.
0: Ora in Italia è arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te e ronde a Rozzano nell'Interland, un fenomeno che ha preso il via mercoledì 16 settembre con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti, in quanto indicato come colui che poco prima avrebbe strattonato una donna di 40 anni poi soccorsa. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Nell'informativa i militari hanno ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
6: Napoli piange Anna Grimaldi, la ragazza di 17 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso 6 settembre a Capodichino, quartiere della periferia nord di Napoli. Era stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Nelle scorse ore, purtroppo, la giovane è deceduta all'ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente.
0: Gemini ha avuto accesso a internet e ha violato autonomamente diversi sistemi aziendali durante alcuni test di sicurezza informatica. È il primo incidente di questo tipo per l'intelligenza artificiale di Google, dopo altre violazioni di alto profilo che hanno riguardato OpenAI e Anthropic. La notizia è riportata dal Wall Street Journal e dal Financial Times. Il caso è avvenuto a maggio e ha coinvolto 3 aziende. Google ha dichiarato di non aver reso pubblici gli incidenti, poiché le proprie misure di sicurezza avevano funzionato a differenza di quanto accaduto ai concorrenti.
6: La MotoGP, incredibile epilogo della sprint di Spielberg, primo atto del Gran Premio d'Austria, 15° atto del Mondiale 2026. Acosta stava dominando in lungo e largo quando a 2 giri dal termine finisce clamorosamente a terra. Vince Martin, autore di una bella rimonta dalla 7ª piazza dopo il lungo del primo giro in seguito al sorpasso di Marquez. Secondo il Cabron Sito, poi Bezzecchi.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Meteo.
8: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
18: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. L'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 18 e due minuti.
0: Meteo.
2: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
4: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole, all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
4: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
3: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
4: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.

0: molto a dopo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte, ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13,300 al chilometro 13,600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
1: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dallara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblu a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Kibu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime 4 uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli, in programma domani alle 12.30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. Infine sugli infortunati, Anghissà è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa. Non si può cancellare il passato, dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico rossonero. Siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile. L'Italia fa la storia, batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del Mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania e Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 18 minuti.
5: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
0: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni a San Cataldo nel Nisseno, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene. Di Benedetta e Domitilla non si avevano più notizie da ieri sera. Il padre stamattina si era rivolto ai carabinieri. I genitori delle due bimbe sono separati. La madre abita in un'altra città.
0: Ora a Roma, dove una donna di 69 anni è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo di pistola all'interno della sua abitazione nella mattinata di oggi. A far scattare l'allarme il marito, non appena ritrovato il corpo. L'uomo, un 75enne, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Sul posto, nel quadrante est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini.
8: Un 70enne morto mentre era su un trattore a Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo profondo 10 metri. Sul posto un'ambulanza, ma non vi è stato nulla da fare che constatare il decesso dell'uomo. È successo lungo la strada sterrata in località Campiano. Due giorni fa un incidente simile nel Palermitano. A Partinico, un agricoltore di 74 anni è morto mentre lavorava nel suo terreno. Il trattore si è ribaltato.
0: Andiamo all'estero. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi».
8: C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con i risparmi del PNRR. E poi ha aggiunto: gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati. Se raggiunti, vengono erogati.
0: Chiudiamo con lo sport. Per la quinta giornata di Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: El Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi. È attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
5: News.
11: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana. È l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
12: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
11: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
12: Resta per il confronto tra Roma e i partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
11: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
12: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali, più 0,4%, che in termini tendenziali, più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%,
13: 2%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 18 e 33 minuti.
14: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dallara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblù a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Kibu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime 4 uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli in programma domani alle 12.30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. E infine sugli infortunati, Anghisa è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa. Non si può cancellare il passato. Dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico rossonero. Siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile. L'Italia fa la storia, batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del Mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania-Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale.
16: Radio GR News.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti perché il risultato settimanale realizzato dall'indice da Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13,300 al chilometro 13,600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
5: News.
0: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Sono state ritrovate le due sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni a San Cataldo nel Nisseno, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Le bambine stanno bene. Di Benedetta e Domitilla non si avevano più notizie da ieri sera. Il padre stamattina si era rivolto ai carabinieri. I genitori delle due bimbe sono separati. La madre abita in un'altra città.
0: Ora a Roma, dove una donna di 69 anni è stata trovata senza vita, uccisa da un colpo di pistola all'interno della sua abitazione nella mattinata di oggi. A far scattare l'allarme il marito non appena ritrovato il corpo. L'uomo, un 75enne, ha allertato immediatamente le forze dell'ordine con una chiamata al 112. Sul posto, nel quadrante est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini.
8: Un 70enne morto mentre era su un trattore a Cazzano di Tramigna, nel Veronese. Il mezzo agricolo si è ribaltato ed è precipitato in un dirupo profondo 10 metri. Sul posto un'ambulanza, ma non vi è stato nulla da fare che constatare il decesso dell'uomo. È successo lungo la strada sterrata in località Campiano. Due giorni fa un incidente simile nel palermitano. A Partinico, un agricoltore di 74 anni è morto mentre lavorava nel suo terreno. Il trattore si è ribaltato.
0: Andiamo all'estero. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi».
8: C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità nell'uso dei fondi del PNRR. Non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati. Lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino, sull'ipotesi che la spesa per il taglio del bollo auto sia coperta con i risparmi del PNRR. E poi ha aggiunto: gli stati concordano i PNRR con una serie di investimenti e riforme e noi valutiamo se siano stati effettivamente realizzati. Se raggiunti, vengono erogati.
0: Chiudiamo con lo sport. Per la quinta giornata di Serie A si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%.
13: L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
15: Sono le 18 e 47 minuti.
14: Meteo.
7: Ancora una giornata instabile su buona parte del nostro paese, influenzato da una circolazione depressionaria. Nel corso del pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sulle regioni centro-meridionali, dove sarà elevata la probabilità di rovesci o temporali, specie lungo la dorsale appenninica sul versante adriatico. Sole invece è prevalente sui restanti settori, specie al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
12: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro, sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
11: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
12: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
11: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni. Quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
12: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
11: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale, protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale. Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
3: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Viabilità.
4: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Monte Pergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13.300 al chilometro 13.600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
10: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la quinta giornata di Serie A. Esordio dolce amaro per Palladino sulla panchina del Bologna, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Al Dall'Ara Kulenovic risponde a Bernardeschi, complice una papera di Skorupski. Rossoblu a quota 2 e Granata sono a 4. Vince ancora il Cagliari, quarta vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Decide un gol di Daniel Maldini al 54esimo. I sardi volano a 12 punti, si godranno la sosta in piena zona Europa. Terzo KO consecutivo per la squadra di Rooney Aic. Dalle 18 in campo Roma-Inter, Gasperini sfida Kibu nel big match dell'Olimpico, che vale il primato in classifica prima della sosta. Partita nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. I funerali lunedì 21 settembre alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Un minuto di silenzio su tutti i campi. E alle 20.45 spazio a Venezia-Lazio, partita molto delicata per la squadra di Stroppa, l'unica ancora secco di punti in questo campionato dopo le prime 4 uscite stagionali. Giornata di vigilia per Fiorentina-Napoli in programma domani alle 12.30. Sarà una delle 4-5 partite più importanti della stagione, dice il tecnico dei partenopei Allegri in conferenza stampa. Su De Bruyne sta bene, credo che partirà dall'inizio. Infine sugli infortunati, Anghissa è disponibile, fuori per affaticamento Spinazzola. Vigilia di campionato anche per il Milan, che a San Siro domani sera ospiterà il Lecce. Amorim ha presentato la sfida in conferenza stampa. Non si può cancellare il passato, dobbiamo cercare di vincere le prossime partite, ha detto il tecnico rossonero. Siamo in fase di costruzione. Siamo al calcio femminile. L'Italia fa la storia, batte 3-1 la Corea del Sud e conquista per la prima volta la semifinale del mondiale Under 20. Ora le azzurrine aspettano la vincente di Brasile e Spagna. La MotoGP, Pedro Acosta rovina tutto sul più bello. Il talento spagnolo stava portando al successo la KTM nella sprint di casa in Austria, ma è caduto a 3 giri dal termine dopo una gara dominata. A Spielberg torna così al trionfo nella sprint Jorge Martin, grazie a una strepitosa rimonta che gli vale anche la vetta del mondiale, con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez, secondo al traguardo. Si accontenta invece della terza posizione Marco Bezzecchi, che questa volta si è dovuto arrendere al compagno di squadra più bravo a far volare l'Aprilia sulla pista austriaca. Chiude ai piedi del podio quarto Ogura, quinto e sesto Alex Marquez e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale, solo decimo di Gian Antonio. Domani alle 14 la gara. Europei di volley maschile, la Polonia batte senza difficoltà la Lettonia per 3-0 e vola ai quarti di finale. Ora spazio a Germania-Bulgaria. L'Italia torna in campo domani sera contro la Danimarca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
14: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%.
13: L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: GR News.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice.
14: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
4: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole, all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
4: Resta per il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
3: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%. Per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
4: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.

0: l'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,92%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $104, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area $4,300, seguita poi da un rimbalzo sopra i $4,400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Viabilità.
5: In Campania, sul raccordo autostradale di Avellino, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nelle due direzioni tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino, compreso il tratto della galleria Montepergola in entrambe le canne. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 582 del Colle di San Bernardo, dal chilometro 13,300 al chilometro 13,600, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico Movieri, con possibili rallentamenti in prossimità dell'area di cantiere.
4: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla protezione civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
6: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
7: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese».
6: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
7: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti all'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A: si sono concluse le partite delle 15, Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in 7ª posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%,
4: 2%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
8: Sono le 19 e 19 minuti.
1: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
11: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole, all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
10: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
11: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione Commissione europea.
10: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni, quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
11: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
2: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duasneau, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica, per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di di Foggia che direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
6: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
7: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
6: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
7: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti a L'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A, si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
13: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono
4: -8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal +20,1% del primo trimestre a +1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un +8,3% e l'esistente un +6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il +23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a +7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, +5,1%, e nel nord-est, +4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Unioncamere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 19 e 33 minuti.
13: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
11: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole. All'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma, il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
10: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte. Impiegati 174 droni e anche 2 missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
11: Resta aperto aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
10: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni: quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
11: Ultima pagina: un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver riconosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare subito quale sia stato durante la settimana appena trascorsa il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'11 al 18 settembre ha registrato una perdita dell'1,91%. Vediamo quali sono i titoli trattati nel periodo preso in considerazione e segnaliamo i cali di Unicredit, meno 4,45%, di Intesa San Paolo, meno 2,40%, di Enel, meno 1,22%, di Eni, meno 0,31% e di Stellantis, meno 9,72%. A crescere sono Poste Italiane, più 3,07% e Telecom, più 2,42%. Anche oltreoceano le cose non sono state soddisfacenti, perché il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York ha infatti un calo dell'1,93%. In particolare, le peggiori performance dei titoli azionari a Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, meno 5,65%, da Disney, meno 2,66%, da Cisco, meno 3,66%, da Caterpillar, meno 1,20% e da Nike, meno 1,63%. La migliore è risultata quella portata a casa da Apple, con più 0,89%. Negativo anche l'andamento presso il DAX, la borsa di Francoforte. Ha chiuso la sua settimana facendo segnare una perdita dell'1,03%. Tra i titoli che hanno guadagnato c'è quello di Rheinmetall, più 2,38%. Ci sono stati cali invece per Deutsche Telekom, meno 5,58%, calo anche di Volkswagen, meno 5,60% e di Mercedes-Benz, meno 6%. Meglio sono andate le cose in Oriente, soprattutto in Giappone, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dell'1,75%. Sempre in Asia, la chiusura settimanale lievemente negativa l'ha registrata la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in calo dello 0,22%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha concluso la settimana facendo segnare invece un guadagno dello 0,61%. Passando ai mercati delle materie prime, segnaliamo che il petrolio WTI ha chiuso la settimana intorno ai $101,98 al barile, facendo così segnare un aumento settimanale dell'1,91%.
4: 42%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre 104 dollari, cedendo così lo 0,08% rispetto alla quotazione dello scorso 11 settembre. Sul fronte del gas naturale, sulla piazza di Amsterdam, il prezzo è passato dai 79,52 euro a megawattora di venerdì 11 settembre ai 78,75 euro di venerdì 18 settembre, facendo in tal modo segnare un calo settimanale dello 0,97%. E siamo arrivati alla quotazione dell'oro all'oncia, sempre della settimana appena trascorsa, e si è registrata una prima fase di debolezza in area 4.300 dollari, seguita poi da un rimbalzo sopra i 4.400, spinto dalle decisioni della Federal Reserve, determinando complessivamente un lieve incremento di valore dello 0,11%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto degli altri appuntamenti di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla Protezione Civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
6: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
7: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese.
6: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
7: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti a L'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A si sono concluso concluse le partite delle 15, Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP, Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
13: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Federmeccanica segnala che in Italia nel secondo trimestre 2026 la produzione industriale appare fragile e che i segnali di ripresa risultano ancora discontinui. Infatti il trend positivo di inizio trimestre si è poi ridimensionato fino alla frenata di giugno. La federazione che tutela gli interessi dell'industria manifatturiera metalmeccanica nazionale spiega inoltre come la debolezza dell'industria italiana emerga chiaramente dagli ultimi dati di un proprio sondaggio, visto che nel secondo trimestre dell'anno la produzione è aumentata soltanto lievemente, sia in termini congiunturali più 0,4% che in termini tendenziali più 0,5%. L'indagine di Federmeccanica ha pertanto rilevato tra le imprese interpellate delle aspettative all'insegna di un peggioramento, con la previsione per i prossimi mesi di un calo dell'attività produttiva e un ridimensionamento dell'occupazione. E a questo proposito il 23% delle aziende intervistate ha già attivato procedure per crisi o ristrutturazione aziendale. Gli ultimi dati dell'Istat segnalano che in Italia nel secondo trimestre 2026 l'aumento dei prezzi delle abitazioni ha subito un leggero rallentamento. Infatti a livello nazionale i rincari su base annua passano dal 5,1% del primo trimestre al 4% del secondo. Unica controtendenza a Torino, dove sono più del doppio della media e raggiungono l'8,5%. A Milano invece gli aumenti si fermano al 2,4% e il calo più significativo riguarda le nuove abitazioni, che passano dal più 20,1% del primo trimestre a più 1,1% del secondo. A questo proposito occorre considerare che le nuove costruzioni nel capoluogo lombardo potrebbero risentire delle inchieste sulle autorizzazioni urbanistiche, visto che nelle altre metropoli si registrano andamenti più elevati. Ad esempio a Roma, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 6,4%, il nuovo fa segnare un più 8,3% e l'esistente un più 6%. E a Torino i prezzi per le nuove costruzioni raggiungono il più 23,3%, mentre quelle esistenti si fermano a più 7%. L'Istituto di Statistica registra comunque rincari in tutte le città monitorate, così come in tutte le macro aree del paese. In particolare, gli aumenti dei prezzi più consistenti si segnalano al centro, più 5,1%, e nel nord-est, più 4,2%. Invece, nel nord-ovest, acquistare un'abitazione costa il 3,9% in più dell'anno scorso, mentre al sud e nelle isole l'aumento rilevato è quello del 2,6%. Nell'ultimo anno sono raddoppiate le imprese italiane che hanno fatto uso dell'intelligenza artificiale, raggiungendo la percentuale del 19,5% del totale. A rivelarlo è uno studio condotto da Union Camere con il supporto di Dintec, il consorzio per l'innovazione tecnologica. Ad adottare l'intelligenza artificiale sono state oltre il 50% tra le grandi aziende e il 15% tra le piccole, ma almeno 6 imprese su 10, sebbene interessate, sono poi state costrette a rinunciarvi per carenza di competenze. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 19 e 50 minuti.
13: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni. Nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
13: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Il rincaro dell'energia minaccia consumi e crescita dell'economia italiana e l'allarme lanciato questa mattina da Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli chiede interventi immediati per evitare che gli aumenti si trasferiscano interamente sulle bollette di famiglie e imprese. Tra le proposte, incentivi fiscali per l'efficienza energetica e una nuova riduzione degli oneri di sistema. Sangalli sollecita anche investimenti nelle fonti rinnovabili, nelle reti e nei sistemi di accumulo, insieme a una minore dipendenza dal gas. Per la Confederazione, senza misure rapide, il rischio è una nuova spinta ai prezzi, capace di ridurre il potere d'acquisto e frenare la spesa delle famiglie.
11: Nuovi dati sulla sicurezza nelle scuole all'indomani dell'aggressione a un insegnante a Roma. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara riferisce che tra febbraio e maggio sono stati effettuati 2.828 interventi in 276 istituti italiani nell'ambito della circolare sui controlli anche con metal detector. Secondo il ministro sono state sequestrate alcune decine di armi e oggetti utilizzabili per colpire, tra cui coltelli, tirapugni e pistole ad aria compressa. Valditara difende la misura e replica alle critiche delle opposizioni. Il dibattito torna al centro dell'attenzione dopo l'accoltellamento della docente Isabella Marsilio da parte di un alunno tredicenne.
10: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina durante la notte, impiegati 174 droni e anche due missili Zircon con le regioni di Odessa e Kiev tra le principali direttrici dei raid. Nei bombardamenti di ieri nella regione di Kharkiv sono morte 4 persone. Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca. Il provvedimento colpisce energia e difesa e consente dazi fino al 100% contro i principali acquirenti di petrolio e gas russi. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Washington e chiede una rapida attuazione.
11: Resta aperto il confronto tra Roma e partner europei sulla protezione dei mercantili nel Mar Rosso. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha chiesto all'alta rappresentante europea Kaya Kallas di rafforzare la missione Aspides con altre navi militari. L'Italia sarebbe pronta a mettere a disposizione una seconda fregata, chiedendo agli altri paesi di contribuire alle spese. Anche Antonio Tajani sollecita una maggiore condivisione dell'impegno. La richiesta arriva mentre la fregata Bergamini è stata autorizzata a scortare il mercantile italiano Jolly Oro nello stretto di Bab el Mandeb sotto il comando della missione europea.
10: Aumentano i finanziamenti bancari a famiglie e imprese. Secondo il rapporto mensile dell'AVI, ad agosto il totale dei prestiti è cresciuto del 3,4% rispetto a un anno prima, in lieve accelerazione sul mese precedente. Andamento diverso per i tassi delle nuove operazioni: quello medio sui finanziamenti per acquistare casa sale al 3,56%, per i nuovi prestiti alle imprese scende invece al 3,66%. Il tasso medio sull'insieme dei prestiti in essere si attesta al 4,19%. Sono dati riferiti a categorie diverse. Il valore complessivo comprende anche i contratti sottoscritti negli anni precedenti.
11: Ultima pagina, un test di sicurezza informatica avrebbe portato Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, ad accedere senza autorizzazione ai sistemi di 3 aziende reali. Lo riferiscono il Wall Street Journal e il Financial Times, citati dall'ANSA. L'episodio risale a maggio, ma emerge oggi. Il sistema doveva recuperare informazioni da aziende simulate, avrebbe invece raggiunto imprese reali con gli stessi nomi, interrompendo gli accessi dopo aver conosciuto l'errore. Google sostiene che le proprie misure di sicurezza abbiano funzionato. L'azienda afferma inoltre che le 3 società sono state informate e che sono state apportate modifiche alle procedure dei test.
10: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano ricorda Sandro Mazzola, morto a 83 anni. Nel fine settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento nelle gare di tutte le competizioni. L'Inter ha annunciato la scomparsa della sua bandiera. Anche il Milan ha reso omaggio a un avversario storico e leale. Protagonista della grande Inter di Elenio Herrera e della nazionale, Mazzola conquistò 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Dopo il ritiro diventò dirigente, contribuendo a portare in nerazzurro campioni come Ronaldo e Javier Zanetti. Il suo ricordo accompagna il fine settimana del calcio italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
14: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
2: Buon mese di settembre e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia e cominciamo subito la puntata di oggi segnalandovi che presso il Palazzo dei Musei di Modena il 23 settembre si apre la mostra dedicata a Robert Duhasnot, il grande maestro della fotografia, autore tra le tante opere del famosissimo scatto che fissa l'immagine del bacio che una giovane coppia si scambia, incurante della folla di passanti e del traffico, in
4: Place de l'Hôtel de Ville a Parigi. Il percorso espositivo si compone di circa 130 immagini in bianco e nero prodotte da quello che viene considerato uno dei padri fondatori della fotografia umanista e del fotogiornalismo di strada. Il suo obiettivo cattura infatti la vita quotidiana degli uomini e delle donne che popolano Parigi e le sue periferie. Vi portiamo adesso in Sicilia, precisamente a San Vito Lo Capo, in provincia di Palermo, dove dal 18 al 27 settembre si svolge il Couscous Fest, il festival internazionale dell'integrazione culturale giunto quest'anno alla sua 29esima edizione. Un appuntamento che unisce gastronomia, musica, spettacolo e culture diverse attraverso uno dei piatti simbolo del Mediterraneo, il couscous. L'evento propone un ricco calendario di appuntamenti tra degustazioni, cooking show, incontri, competizioni gastronomiche e concerti gratuiti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà possibile assaggiare oltre 20 ricette di couscous provenienti da diverse tradizioni culinarie presso le case del couscous, aperte ogni giorno dalle 12 a mezzanotte. Concludiamo il nostro appuntamento di oggi proponendovi una visita a Ferrara, dove dopo il grande successo della prima edizione, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, torna il Ferrara Sport Festival, una grande manifestazione dedicata allo sport, al movimento, alla salute, all'inclusione e alla socialità, organizzata in occasione della Settimana Europea dello Sport. Per 3 giorni strade, piazze, parchi e impianti sportivi saranno appassionatamente dedicati a discipline, attività, dimostrazioni, incontri e occasioni di partecipazione rivolte a cittadini di tutte le età e abilità. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162-172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata nella fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi. Sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia per lavori dal chilometro 0,550 al chilometro 1,650 sulla corsia di marcia in località Spreca Cenere è attivo il restringimento di carreggiata con il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso autoveicoli.
13: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Sono state ritrovate e stanno bene le sorelline Domitilla e Benedetta, di 8 e 12 anni, che erano sparite dalla loro casa di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Le due bambine sono state ritrovate dalla protezione civile in un negozio vicino alla loro abitazione, da cui erano scomparse ieri sera. Avrebbero riferito di essere state portate nel negozio da alcune persone e lì hanno passato la notte.
6: Scimitarre, pistole ad aria compressa, macete, c'è di tutto nell'arsenale dei giovani studenti, individuato tramite metal detector installati nelle scuole, sequestrato in soli 4 mesi. I circa 3.000 interventi effettuati da febbraio a maggio hanno riguardato quasi 300 scuole su tutto il territorio nazionale, ha fatto sapere il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Intanto i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli.
7: Andiamo all'estero, prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Intanto Mohamed Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sanaa, interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, afferma all'ANSA: «Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese».
6: Lo hanno definito minaccioso l'uomo ucciso dalla polizia a Beauvais in Francia dopo essersi barricato in casa. L'episodio è avvenuto questa mattina poco prima delle 7 e il soggetto era armato e secondo le prime ricostruzioni le forze dell'ordine sarebbero intervenute proprio per fermarlo dopo che questi aveva iniziato a usare la pistola per minacciare i passanti. A bordo di una motocicletta l'individuo avrebbe addirittura iniziato a sparare dei colpi prima di fuggire per barricarsi in casa.
7: Vari gruppi di estrema destra si sono riuniti a L'Aia, nei Paesi Bassi, per una marcia contro le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dell'Unione Europea. Subito è salita la tensione con gli agenti della polizia, schierati in assetto antisommossa per presidiare le strade. I manifestanti, quasi tutti in abito nero, erano muniti di bandiere, fumogeni e petardi. Hanno inneggiato a politiche di respingimento severe e si sono presto scontrati con le forze dell'ordine, arrivando a lanciare anche pietre e cartelli stradali.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Serie A: si sono concluse le partite delle 15. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 con i gol di Bernardeschi e Kulenovic, mentre il Cagliari ha battuto 1-0 l'Udinese con il gol di Maldini. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Per la MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi. Domani alle 14 la gara lunga.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
13: GR News.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Sono le 20 e 2 minuti.
13: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni. Nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi, anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. In giornata maggiore instabilità al sud, specie aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 22 e 29 minuti.
7: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile e asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio, spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori con rovesci frequenti. Sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 ed un minuto.
1: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni. Nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani, pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni, nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche al centro-sud, con il meteo che tornerà stabile, asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di un discreto soleggiamento da nord a sud. Da segnalare solamente lievi disturbi sulla Sicilia, con isolate precipitazioni. Nubi sparse altrove. Nel pomeriggio spiccata instabilità al sud, specie sulle aree interne, nonché sulle due isole maggiori, con rovesci frequenti, sempre buono sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Meteo. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 16 minuti.
2: Meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: È mezzanotte e 27 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: è Luna.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni, invece, sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: è 1:26.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, specie al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane, instabilità che sarà in aumento al sud, in particolare nelle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:43.
2: Meteo.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 2:01.
1: Meteo.
2: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni, invece, sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.